tsotlhe di loke pele ga matlho a Jehova ka mabiso a mararo, la mora le la mogau le la morogala lelang. Go rata ga gaga go dire mo bathong botlhe, o re epe bogo ba rona le ba malatsi o tlo itshwarele melato a rona le itshwarele ba ba se melato, gonne sa gago e le puso le thata lekgala leno le jaana ka go sena bokutlo. Amen. 5 nights.